per tutti coloro che si impegnano nel campo dell'istruzione e per costruire un futuro migliore, che incoraggino in modo particolare i giovani a lavorare insieme per un futuro di pace, dove la dignità umana sia sempre rispettata.